Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

piaci, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che palla!

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

farne forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine, o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

fatto, mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

dalla Puglia, DJ Nicione.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

E se prima eravamo in 10 a ballare dalli galli, ah. E se prima eravamo in 10 a ballare dalli galli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

canto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

0: alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Se c'è qualcuno

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Eccomi qua, mi sa che ieri sera non ho avuto scampo e oggi per forza devo fare questa diretta. Questa un'oretta nella mia compagnia. E vado a salutare a chi ci ascolta da Facebook, dal cellulare, dal WhatsApp. The one that you asked for, I'm wanted by the rich and the poor. More and more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some money, ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. E vado a saltare questa bellissima chatina. Vado a salutare a Bunch, che è verde. Vado a salutare a Azzurra e a Bruna. A Fenice e a The Crow.

saluto a Alize e a Felix. Saluto a Ciro Becchino, Paola è scappata. Saluto Pietro. A Zeus, che sarebbe l'ex Mariolino. A Lili, a DJ Bello. Vado a salutare a Elka, a Melody l'altra bottina, a Micione, a Shaq e a me, ciao Cami.

E iniziò la serata con Young Fabiola, You Raise Me Up, tutta per voi, buon ascolto. Scusate, Vani fa Vabbia, Vabiola.

Bellissimo brano. E adesso si parte con le danze. È tornato il maggio. E vai per i birilini blu.

Dopo aver ascoltato il canto del cucù, andiamo ad ascoltare Michael Jackson, You Are Not Alone, per i birillini bianchi, tutta per voi, buon ascolto.

Per i Birilini Oro ho scelto un brano, La danza di due campioni, Shakira e Bob Marley. Buon ascolto.

0: È da un'ora che mi guarda. O forse.
1: Permesso, signora?
0: Che non riesco a smettere.
1: Micio e Shaki.

Ovviamente ogni tanto non può mancare lui, Renato Zero, Madame tutta per Shaki. Buon ascolto.

0: E vado a salutare Axel, benvenuti a Radio Soli e Luna in console Cami.
1: E me stavas tardando. Este era el tiempo. ¿Estás lista? Siempre.
0: E diamo il bentornato a Denis in Radio Sole e Luna. Per te, Yuri e Thalia. Todo, todo. Buon ascolto, Denis.

Vi ricordo che alle ore 19 ci sarà lui, Micione, alle ore 20 Giuseppe, alle ore 21 Robe e chiuderà Fabius.

vado a salutare Cata e gli faccio auguri per il suo compleanno che è stato forse ieri. Benvenuto a Radio Sole e Luna in console Camin.

0: Ecco, per Carlotta, Kat e Lily, Lucio Dalla, canzone tutta per voi ragazzi, buon ascolto.
1: Non so aspettarti più di tanto.
0: E credo questa sarà la ultima.
1: Portarti di qua.
0: Ultimo brano della mia diretta.

Su queste note io vi ringrazio a tutti, lascerò i saluti a lui, a Micione, spero che non vi abbia annoiato.

0: 1, 2, 3, prova, provolone. Complimenti alla nostra brava Cami. Bruno ha stirato, che ha stirato? La musica ha stirato?
1: Ciao a tutti!
0: Cominciamo alla grande con Always on My Mind. Loro sono i Pet Shop Boys. Buonasera a tutti, Micione!

E diamo la buonasera, cominciamo da giù, ad Axel, Azzurra, Carlotta, Denis, è tornata Bruna, Marika, The Crow, Felix, Paola, il Becca Morto. Abbiamo Pirlotto, Zeus, New Entry, Felice, Jessie, Cami, ancora brava Cami, DJ Emiliano, ciao Emiliano, la nostra Cata, auguri Cata, qualche giorno fa è stato il compleanno della nostra Cata. Salutiamola Lilli, Nico, diamo buona diretta a Nico perché Nico va a fa live nella sua chat. DJ Bello Bello, la coppia Elka e Daras. Salutiamo Melody, Dina, Shaki, Alize e Micione.

You are only on my mind, siete sempre nei miei pensieri. Palinsesto corto, perché faranno un'ora e mezza sia Roby che Fabius. Dopo Micione c'è Giuseppe CT, se arriva nella prima volta. E poi non parla di Marangiane, mole, Marangiani, Cami. Quindi poi abbiamo detto Giuseppe, 21 c'è Roby fino alle 22.30 e poi fino a notte Fabius. Grazie Lilli, grazie a tutti.

tempo di toste, scusate. Scotch Disco Band.

Marelli Disco Band, è arrivato Giuseppe CT. Salutiamo Giuseppe CT, ma pure Fatti. Left, right, and light together. Sulle mani!

0: Una esclusiva, DJ Miccione.
1: Ricordo, siamo su Radio Sole Luna. Al momento trasmette dalla Puglia. La regione delle orecchiette con Lucia Mdre. Sì, grazie, grazie, fatti zero, grazie.

Bruno, dai, sei pugliese, Bruno, dai, mannaggia tua, Bruno, ma cosa mi che vezzosi? Ma quello c'ha 50 anni di galera. Le posso mettere, che ne so, quello che se magnolo zito, questo è un cantante pugliese, Leone di Lernia.

diamo la buonasera, ci ha portato i cornetti, la colazione, il nostro Claudio. Tutto ok? Ciao Claudio!

0: Facciamoci un bel lento con We are all the time in the world.
1: In the world.
0: Fate le coppie, dai!
1: 214.
0: If you understand.

Che belle canzoni, vero? Just for love, nothing more, nothing less, only love. Voglio dedicare una canzone a Shaki. Prossima. Appena scaricata, eh? Una canzone di 60, perché lei ne ha 80, era piccolina, ma credo 64 anni fa.

solo con la versione di Jerry Adriano Adriani. Non avrei nulla da dire. Giglio Cinquetti ha 79 anni, circa 80, quando cantò questa song. Mi pare che era piccolina, era minorenne, sotto 18.

0: Adesso vi faccio ascoltare Non ho l'età, una versione speciale, addirittura cantata da Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno. L'ascoltiamo? È bella,
1: Per uscire solo con te.
0: Vabbè, anche questa perdina, Non ho l'età, Eurovision, non mi ricordo quale anno, Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno.

0: Non avrei nulla da dirti.
1: Avanti Cristo, Giuseppe.

0: poverino, ma quanto mi dispiace di Toto Cutugno.
1: Non ho l'età.
0: Ci ha lasciato bei ricordi, eh.

Bravi, bravi, bravi. Nostro grande zucchero Fornaciari Sugar, come il sole all'improvviso.

per tutti voi Rain and Tears. Loro sono gli Aphrodite's Child di Demis Roussos. Salutiamo DJ Frank.

Demis Roussos parlava perfettamente 7 lingue, ragazzi: inglese, il francese, il tedesco, il greco, l'italiano, lo spagnolo e poi mi ricordo il russo, forse il portoghese.

Sentite un attimino. Sono Bugiarda, versione originale The Monkees, Le Scimmie, I'm Believer.

Restiamo negli anni 60, The Monkees, Le Scimmie. La cantava Caterina Caselli, Sono bugiarda. Il casco d'oro, non mi fate sbagliare, ragazzi. Well, then I saw her face. Scrivilo perché non riesco. Il casco d'oro.

0: Ah, questa è fantastica, mashup. Children e Voyage. Sì, Bruna, però è un mashup. Children, Voyage, Voyage.
1: E se vedi che i miei spirulini...
0: Caspita, gira veloce, addrizza un attimino. 5, 4, 3, 2, 1 e andate.
1: Mi spirulini...
0: Carmine!

Ciao a tutti, sono io il vostro mitico DJ Cotunetta. Piccione, mi sciacchi, non vuole più che faccio le dirette, dillo tu. Non mi vuole più qui, Radio Sole Luna.

Però io voglio accontentare, perché c'è ancora la Bruna, voglio accontentare Bruna, vuole ascoltare una canzone napoletana cantata dalla più grande cantante di tutti i tempi, ok? Buenas tardes, hola brigada, non so se Portugal o Spagna, Lolita, buonasera. Vuoi ascoltare una, il più grande cantante di tutti i tempi? Hola, hola, buenas tardes, aquí. Missione. En controles, missione. Ciao Lolita, hola. Dai, accontentiamo musica napoletana per... Voglio accontentare, poverina, se no rimane male. Il più grande cantante di tutti i tempi e lui si chiama Micione.

0: tanto.
1: Grazie, grazie Giovanna.
0: Ti scongiuro, Marie, Marie.
1: Quanta tristezza ha trovato Giovanna appena entrata, mannaggia.
0: Ti scongiuro, Marie, torna a casa, Marie. Marie, sta a casa.

Facciamo i seri, dai. Every time you go away, Paul Young. Sì, sì, Giovanni, è arrivata la bolletta. Quando arriva la bolletta del metano, so cavoli.

You take a piece of me with you. Every time you go. Ciao Frank, che è due, siete gemelli Frank, ne vedo due lì.

Sistemo i giri un attimino. Io che non vivo il volo,

Aspetta, ci vuole un po' di tempo, va a piedi, va mica con la bicicletta. You know I'm no good, lei è Amy Winehouse.

perché dice Antonio. Grazie, grazie, un bacione, Shaki. You Are My Destiny, brano del 63, Polanka.

atmosfera degli anni 60, quando Franco IV e Franco I cantavano "Ho scritto t'amo sullo sobbio". Oh Solare, buonasera Solare, che è successo? Grazie, grazie Solare.

Era Shaky per Micio, You Are My Destiny, un brano per tutti voi. E questo è immortale, eh? Anni 70, precisamente 76, Collage.

quiero saber si es amor. La versione spagnola di I want to know what love is. Salutiamo Bello.

0: questo eterno movimento. Le note quelle sono, Nico Nico.
1: DJ Mario.

0: Allora, io vi ricordo, tra un paio di minuti arriva il nostro DJ Giuseppe CT, trasmette da Catania. Arriverà sempre dalla Sicilia, però Palermo, Roby. 22:30 chiuderà Fabius da Benevento. Piccione trasmette dalla Puglia. Ha fatto radio anche Camì, brava, dalla Romania.
1: Non si
0: Un abbraccio a tutti ragazzi, sentiamo alla prossima, intanto io cerco di mangiare qualcosa che c'ho fame. Saluto tutti voi, poi la lista la farà il nostro Giuseppe CT, io saluto uno solo che ha il cuore, il mitico. Grazie a tutti, un abbraccio ragazzi, alla prossima E diamo la buona diretta, Giuseppe. Vai, 3, 2, 1, go, vai, Giuseppe.

0: esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania il mitico Giuseppe DJ.
1: Ed eccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole e Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo titolare DJ Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con la bravissima orchestra italiana. Ci andiamo ad ascoltare A Voce e Notte.

averci ascoltato questa bellissima song dell'orchestra italiana, noi passiamo con il prossimo brano con Gianni Celeste, ci andiamo ad ascoltare la sua Voglio e fa amore.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Gianni Celeste, passiamo con il prossimo brano con Francesco D'Aleo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Per farti felice.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Francesco D'Aleo, noi passiamo con un bravissimo cantante napoletano, lo possiamo chiamare un mitico, con Nino D'Angelo, ci andiamo ad ascoltare la sua Luna Spiona.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Nino D'Angelo, noi passiamo un'altra bellissima song con Nino Fiorello, ci andiamo ad ascoltare Game Over.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Francesco D'Aleo, noi passiamo con il prossimo brano, con Chiara Settembre. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Noi Due. Game over.

averci ascoltato questa bellissima song di Chiara Settembre, noi passiamo con il prossimo brano con Ivan Doria e Anthony. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Questa Notte.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Ivan Doria, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Desideria. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Se guardo te.

ascoltato questa bellissima song della bravissima Desideria. Noi passiamo con il prossimo brano con Simone Murgo e Gianni Pirozzo. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Non è sola.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Simone Murgo e Gianni Pirozzo, noi passiamo con il prossimo brano con Francesco D'Aleo. Ci andiamo ad ascoltare Sei tu il mio vizio.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Celeste, noi passiamo con il prossimo brano con Nino Brancato. Ci andiamo ad ascoltare la sua Strega del Letto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Andrea Brancato, noi passiamo con il prossimo brano con la mitica Maria Nazionale. Ci andiamo ad ascoltare la sua Ragione e Sentimento.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Maria Nazionale, noi passiamo con il bravissimo Mimmo Dani, ci fa ascoltare la sua vera mezza poesia.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Mimmo Dani, noi passiamo con un'altra bellissima song di Nino D'Angelo. Ci andiamo ad ascoltare la sua celebrità.

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Roby. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Roby, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

buonasera, bentrovati in questo speciale appuntamento con Roby DJ e il suo Power Mix, che va in onda solo il venerdì e sabato dalle 22 alle 23. Per il momento facciamo così la sostituzione di un collega radiofonico, nonché il nostro cucciolo, che ci manca veramente tanto, e speriamo che la sua mamma stia bene, stia molto molto bene. E beh, siamo qui per sostituirlo. Non sono cucciolo, quindi non c'ho le sue jingle, non c'ho la sua bella voce, non c'ho il suo carisma, non c'ho Shaki che lo disturba tutti i momenti. Dal tipo, adesso, del tipo, beh, che posso dire, ne dico una, tipo cucciolo, ma baffa e basta, non dico nient'altro. Io questo purtroppo non ce l'ho. E grazie a tutti quelli che ci danno la buona diretta. Noi vi diamo un buon dolce ascolto. Ringrazio il nostro DJ Giuseppe CT del passaggio console, sei stato mitico, anche se io devo dire, devo essere sincero giustamente con tutti voi e con tutti i miei colleghi, non sono amante del partenopeo, però come dicono in arabo, devo dire che mi è piaciuto, dai, ricordare un po', diciamo, quando ero piccolino, che mio papà ascoltava queste canzoni qua, mi ha riportato un po' indietro, e non è male, non è male. Grazie a DJ Giuseppe CT. E infatti, per ringraziarlo, abbiamo scelto un pezzo tutto per lui. Ma prima voglio salutare gli amici all'interno della chattina che ci seguono. Bene, ringraziamo la Shaggy e Micione che ci hanno dato questa grande opportunità per fare la sostituzione al nostro DJ Cucciolo. E saluto anche a Maria, visto che non è qui con noi, ma sicuramente sarà con Cucciolo. Salutiamo anche Daras, poi Elka, il nostro DJ Giuseppe CT, lo ringraziamo sempre. Poi abbiamo DJ Bello, poi Giovanna Ballo, Rita, Andrea, DJ Emiliano, Kami, poi abbiamo Jesse, poi abbiamo Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Moniz DJ, poi ci abbiamo DJ Mix Musica, non so chi sia, poi Fenice, Marika, Fati Zero, la nostra amica Fati, poi Carlotta, il nostro amicone amante di Vasco, Tigerman. Poi ci abbiamo Azzurra, il nostro amico Mirko, nonché Michael Knight. Poi abbiamo Elena e poi Boogie. Boogie, se gli metti un nome sarebbe ancora più carino. Vabbè. Allora, siamo pronti, ringraziamo specialmente, anzi soprattutto, non specialmente, soprattutto tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, scusate, su tutti i dispositivi social, su Alexa, insomma, chi più ne ha più ne metta. Bene, bene, bene. Allora, arrivati a questo punto, caro DJ Giuseppe CT, arriva per te Gianni Vezzosi, la favola blu, tutta per te. Grazie Giovanna Ballo, a te un dolce ascolto.

E grazie Rita, te ho un buon ascolto, cara amica mia. Bene, sono le 21 e 10 minuti su Radio Sole e Luna, com'è Roby DJ, strano, di martedì è stranissimo. Bene, Gianni Vezzosi con La Favola Blu dedicata al nostro DJ Giuseppe CT. Ok, arriva una dedica, il nostro Michael Knight, nonché Mirko, vuole ascoltare Gigi D'Alessio con La Prima Stella e la dedica ai suoi genitori che non ci sono più.

Ebbene, abbiamo ascoltato, salutiamo la nostra cara amica Franci. Buonasera Franci, eccola qui. Bene, salutiamo anche la mia dolce metà Lori 80 che ci sta ascoltando dal cellulare. Ciao, buon ascolto. E arriva Maître Gims con Naestro, con Bella Ciao, la versione club di loro, ovviamente in francese. E questa la dedichiamo a tutte le donne di Radio Sole e Luna.

Ed eccolo qua, arriva un dischetto per il nostro carissimo Brian, il mio cucciolotto. Arrivano gli Island Saga con Wellerman, questa la dedico tutto a lui perché a lui piace.

che il nostro Mirko si associa a Brian. Grazie Mirko. Anche la Jessie, wow, grazie Jessie, ma quanti siete stasera?

Ok, arriva per il nostro micione, lui amante degli anni Ottanta, arrivano gli Imagination con Just an Illusion. Tutto per te, micio!

21 e 28 minuti su Radio Sole e Luna, questi erano gli Imagination con Just an Illusion per il nostro caro Micione. Arriva la bella dolce voce di Rama con Ovunque sarai, e questa la dedichiamo alla nostra cara amica Rita.

bellissima e dolce voce di Rama con Ovunque sarai per la nostra amica Rita e Pippo. Bene, andiamo avanti. Arriva J-Ax con Italia Starter Pack. Questa la dedichiamo ad Andrea.

il mitico J-Ax con Italia Starter Pack, un pezzo del Sanremo di quest'anno, eh? Bene, si va avanti, arriva un dischetto per il nostro Mirko che lo dedica alla sua dolce Angela. Amo, t'amo e ti amo di Lionel Richie. Tutto per te, Mirko.

Salutiamo a Tony Kiss, gli mandiamo un kiss, buon ascolto. Bene, questo era Chuck Berry con Johnny B. Goode. Adesso voglio dedicare un disco a tutti i siculi, tutti i siciliani all'interno di Radio Sole Luna. Arriva Ciccio Elettro, mio carissimo amico catanese, che porta dal titolo Sicilia Bella. E questa la dedico a tutti i siciliani.

0: dei turchi, isola delle correnti.
1: Se vieni qua non ce ne vai più fra e la Sicilia.
2: Andiamo alla dolce notte a Fatti Zero, grazie della cortese attenzione, alla prossima, ciao, grazie.

È vero, eh. Ogni siciliano che parte e va via per lavoro ce la portiamo nel cuore, la nostra Sicilia, la nostra Sicilia. 21 e 44 minuti, questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23, oggi puntatina speciale. Bene, si va avanti, arriva Cristiano Malgioglio e Gente de Zona con Ale Ale, e questa la dedichiamo a Giovanna Ballo, tutta per te Giovanna.

Cucciolo, perché Cucciolo gli fa ascoltare le jingles, quindi gli fa ascoltare anche quando, specialmente le tette ballerine. Gli fa ascoltare Micione, Poi che so, un altro gingolino, che so, quello che dice oggi è Santa Rita, facciamo gli auguri a Rita, facciamo tanti auguri a Rita. Cara Sciacchi, quanto ne sai? Mi dici anche, ma che dici? La verità è la verità. Devo dire che Cucciolo a me fa ridere, quando fa le dirette così io rido, cioè faccio altro, però mentre lo ascolto rido. Prego Rita, prego, anche se non è Santa Rita, però prego. Immaginavo che c'entrasse Micio in tutto questo, eh? Grazie Tony. Bene, questa era Cristiano Malgioglio e Gente del Zona con Ale Ale. Adesso arriva un dischetto tutta per la Shaggy. Parliamo di Daniele Tarantino con 50 Primavere. So che a lei piace, sinceramente piace anche a me, quindi mi associo. Eh già, è solo sua la colpa.

Diamo la buonanotte anche a DJ Emiliano. Buonanotte DJ, alla prossima, grazie della cortese attenzione. E tutti si associano alla sciaga.

questo pupazzetto ce l'ha Brian, ce l'ha a marionetta, lo fa parlare lui. A modo suo, ma lo fa parlare.

0: Daniele Tarantino 50 primavere per la nostra cara Shaggy e il nostro caro amico Maurizio Bolzano. Bene, si va avanti, arriva Dargen D'Amico con Hi Hi dal Sanremo di quest'anno e la dedichiamo tutta a Franci. Buon ascolto.
1: Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

sera Darien D'Amico con Ai Ai Sanremo 2026 per la nostra cara amica, non mi ricordo più. Bene, se lo chiama Luis, vi ricordate la puntata di sabato sera del Power Mix che abbiamo messo questo disco? Vediamo se ve la ricordate. You were there, you held my hand so tight. Diamo la buonasera a Fabius che è subito dopo di me. Prego Franci.

Beh, vi ricordate che l'ho messa sabato sera? Adesso, grazie Fabius, a te un caro ascolto da Robby DJ. Bene, adesso ascoltate questa diversione, stessa song, ma ascoltate.

ho chiesto a una persona all'interno di Radio Sole e Luna, che è un collega nostro, di fare un restyling a questa song di Sash. E devo dire che ci è riuscito a pieni voti. Di chi sto parlando secondo voi? Buonanotte Cyberman!

della versione ritoccata e remixata dal nostro Daniele Rizzo, nonché Dani DJ di Radio Top One. Gliel'ho richiesta e me l'ha fatta.

Grazie gentilissima Jessie, una carissima e dolce notte anche a te, e grazie della cortese attenzione, alla prossima, ciao bella.

0: capolavoro, per me è un capolavoro. E sono le 22 su Radio Sole e Luna, ultima mezz'oretta di mia compagnia e poi vi lascio con Fabius.
1: State ascoltando Radio Sole e Luna.
2: Radio Sole e Luna,
3: Radio Sole e Luna.
1: La radio sempre in pole position. Su Radio Sole e Luna
4: girano i dischi di
1: DJ Roby alla console, alla console, alla console, alla console.
0: E arrivano loro, gli Earth, Wind & Fire con September, e questa la dedichiamo a tutti i maschietti di Radio Sole e Luna.

Ma prego Jesse, è un piacere. Il prossimo disco preparato lo dedichiamo a Tony Kiss. Quindi stai qui, orecchio all'apparecchio, che dopo tocca a te.

Gli Earth, Wind & Fire con September, arriva velocemente per il nostro Tony Kiss, arriva Bee Gees con Stayin' Alive. Tutto per te, Tony. Ho scelto questa per te perché il nome Tony, per come ce l'hai scritto te, mi fa pensare a Tony Manero, quello del film, l'originale, quindi Tony Kiss è come Tony Manero. Ma prego, ma prego.

22.08 minuti, bene, questo era per Tony Kiss, i Bee Gees con Stayin' Alive, ma si va avanti. Dedichiamo un dischetto che ci ha richiesto sabato, ma purtroppo non siamo riusciti a farglielo ascoltare. Io facciamo ascoltare stasera al caro Mirko. Mirko, arriva per te i Queen con Radio Gaga. Tiger Man, preparati, dopo questa tocca a te. Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi, invece, eccola qua. Abbiamo in disco anche Salterino.

Queen, il nostro Freddie Mercury per Mirko e Radio Gaga. Finalmente l'abbiamo accontentato. Bene, arriva un dischetto per il nostro caro amico Tigerman, che stasera sicuramente avrà pensato: ma Robby DJ non me lo fa ascoltare un dischetto di Vasco? Ma certo che sì, eccolo qua, Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, e questo è tutto per te, caro Tigerman.

Oh, diamo la buonasera al nostro caro Dani DJ, grazie per Stay, sei stato grandissimo, l'abbiamo già ascoltato e devo dire che hai fatto un ottimo lavoro, grazie sempre. Mi hai fatto un bel regalo.

Vi ricordo che alle 22.30 prenderà diretta il nostro grande DJ Fabius, quindi vi raccomando, non andate via, che ce ne saranno delle belle, ne ascolteremo delle belle.

22:17, anzi 18 in questi istanti minuti, su Radio Sole e Luna con Robby DJ. Questo è il Power Mix Special, richiamiamolo così visto che siamo di martedì. Bene, questo era Vasco Rossi, il nostro rockettaro italiano, dal titolo Il mondo che vorrei per il nostro amico Tiger Man. Bene, si va avanti. Il nostro Mirko ci ha richiesto un'altra song, ovviamente dance, perché lui ama la dance come noi. Vuole ascoltare il suo preferito in Ed Wells insieme a Simon J, dal titolo Passion. Tutto per te, Mirko.

0: giro pescio.
1: Ok, arriva un dischetto per la nostra amica Elena che ci sta ascoltando. Arriva Michael Jackson con We Are The World. E devo dire che il film non appena uscito ha già sbancato alla grande.

22 e 26 minuti su Radio Sole Luna. Bene, questo era Michael Jackson insieme a Lionel Richie e tanti tanti artisti, Cyndi Lauper, insomma chi più ne ha più ne metta. We Are The World, bella bella, molto bella, questa mi appassiona sempre, non morirà mai questa song. Bene, si va avanti, arriva Annalisa con Esibizionista e questa la dedichiamo, è arrivato Anna, buonasera Anna, ben trovata, la dedichiamo ad Anna e Paola, che dire, buon ascolto.

Grazie la famiglia del comandante di Fabietto, grazie mille, buon ascolto a voi, eh. Bravo Fabius, preparati, ci siamo quasi, guarda, 3 minuti mancano. 3. E io in questi 3 minuti comincio a fare i salutini, eh? Ok, comincio, ciao Roby, buona diretta, grazie Anna, ma sei arrivata in ritardo. Ti lascio con Fabius. Va bene, che dire, io vi ringrazio della cortese attenzione, ma soprattutto grazie per averci seguito, aver preferito la nostra musica, la musica di Radio Sole Luna, del Power Mix e di Roby DJ. Bene, che dire, io ringrazio anche Shaggy e Micioni che ci hanno dato questa grande opportunità anche di martedì, grazie mille, e faccio un in bocca al lupo al nostro grandissimo DJ Cucciolo per la sua mamma. E che dire, salutiamo Daras, Elka, DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani DJ, Anna, Rita, Fabius che adesso prenderà diretta, poi Franci, ma ciao Franci, salutami Daniele, poi Cami, poi Zeus, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, la famiglia del comandante, The Crow, Moniz DJ, DJ Mix Musica, poi ci abbiamo Fenice, Marika, Tony Kiss, Deborah, Tigerman, Maurizio Bolzano, Azzurra, Michael Knight, Elena e Boogie e Andrea che è scappato via. Va bene, che dire, noi ci risentiamo a venerdì e sabato prossimo, grazie a tutti voi, vi lascio nelle mani di Fabius e che dire, alla prossima, ciao belli!

Let's start the party. Benvenuti su Radio Sole Luna. Suona il comandante. Alla console DJ Fabius. Buon ascolto.

ore 22:32 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Robby per passaggio di console. Bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Giuseppe CT, di Jamie Chon e di Cami. Vi lascio alla mia sigla. Buon ascolto. Ed io, sulle note della mia sigla, vi inizio a fare i saluti. Saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Germania Stipendita, e saluto la nostra radio, Radio Sole, sul wixsite.com/Bicio. Mi raccomando, un bel like e saluto a Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. E passo qui in chat, dove troviamo i nostri titolari: DJ Shakira, DJ Micione, Melody, DJ Bello, John Apallo, Danny DJ, Anna, Rita, Franci, Cami. Saluto Dares, Elka, Pilotto, Ciro Pecchino, Paola, Alizie, Claudio, la mia famiglia. Saluto Zez, Felix, The Krog. Saluto Moniz, Fenice, Marika, Tony, Oka, Deborah, Tiger Man, Azzurra, Elena, Wiki. E un saluto lo faccio anche a mio amore Nico, che mi sta ascoltando. Siete pronti? Perché si parte con lui, Toto Cotugno, insieme tutta per voi.

Bellissima canzone di Toto Cotugno insieme. Alzate l'audio, arrivano loro. Queen, I want you to break free, tutta per voi.

22, 42 minuti erano i 15 con I Want Break Free. Arrivano loro, Umberto, Tozzi, Anastasia, ti amo.

erano Umberto, Tozzi e Anastasia. Ti amo. Arrivano loro. All Town Am, All Or, Nothing, Tutta, PDJ e molto.

Bellissima canzone degli Old Town con All or Nothing. Arriva lei, Mia Martini, almeno tu nell'universo. Tutta per voi.

bellissima canzone di Mia Martini, almeno tu e l'universo. Arriva lui, Dani Management, con Love Is Never Ends, stupenda song.

Bellissima canzone di Dani Management con Love is Never Ends. Arriva lui, Daniele De Martino, come è capitata.

non lo sai manchi, cre. Questa emozione che mi piglia e mi porta fino a te. L'amore è un mistero, segreto dei desideri. Ah, così, senza t'avvisare, ti arriva sulla pelle e vira della coppia stella. Ma parlo per chi mi sente e non mi crede. C'è bastato un sorriso e mi ha fatto tutto il paradiso. Non lo sai come è successo, non lo sai come è capitato.

bellissima canzone di Daniele De Martino, come è cantata. Arrivando là, Celine Dion, Power, Prison, Beauty and the Beast, tutta per voi.

0: Bellissima canzone di Céline Dion e Pablo Brisson, Beauty and Best. Arriva lui, Amedeo, Minghi, Candare, D'Amore, Tutta, per DJ e molto.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi.

Bellissima canzone di Amedeo Minghi, cantare d'amore. Arriva lui, il re, Bruce Springsteen, Born in the USA, tutta per voi.

23 e 20 minuti era Bruce Springsteen, Born in the USA. Arriva lui, Nino D'Angelo.

Bellissimo. Canzone di Nino D'Angelo, Bimba. Arriva lui di nuovo, Dani Management, con

0: Stupenda canzone di Dani Management, arriva loro, fu nei due, nel mondo, nell'anima. Era A Song for the Lonely I Lost. E questa la dedico a voi tutti.
1: Giri dischi per voi, DJ Fabrizio, buon ascolto.

0: Bellissima canzone dei Pooh, noi due, nel mondo, nell'anima, si balla perché arriva una richiesta DJ Dani, loro sono X-Phone, Pressure, Voyage.
1: We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3.
2: She's building
1: two,
2: up and you can see the fire.
1: 0.
2: Coming out.
1: We have commit.
2: We have liftoff.
1: We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
3: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
4: That fire flames 7.5 million pounds. They're on their way.

era Sash con la prima vez, arrivò lui, Gigi D'Agra, la morte, Tushu, questa, la dedico ai nostri titolari DJ, Shakira, DJ

era Gigi Daga, l'amore Tushur. Ragazzi, stasera mi supero, loro sono Chicago. I'm to say I'm sorry.

0: bellissima canzone, The Sound of Silence. Ragazzi, ma io non me ne posso andare senza la ira, Odissea, Mediterranea e poi sigla.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi, DJ Fabius, buon ascolto.
2: In diretta live su Radio Sole Luna, alla console DJ Fabius.

0: ringraziamo per aver scelto di volare con noi. Se vi è piaciuto il volo, ricordate che questo era il volo Highlander DJ597. Il comandante Fabius vi ringrazia e vi invita al prossimo volo. Grazie
1: ed io,
0: a tutti.
1: Sulle note della mia sigla, inizio a fare saluti, saluto e ringrazio tutte le persone collegate a Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, le radio c'è del Mar di Perdita, saluto la nostra radio, radio Solidone, website.com, se sciacchi in piccione. Mi raccomando, un bel like e saluto anche Radio Topo Anna, Radio Romania, tutte le radio associate. Basso, quinciate, lo troviamo i nostri titolari, dice Shakira, dice Micione, Melody, dice Bello, Dani DJ, Anna, Rita, Pilotto, la mia famiglia, Zeus, Claudio, Anna, Alice e tutte le persone collegate con noi. Io vi auguro buonanotte a tutti, come ci sentiamo domani ore 23. Un bacio a tutti, fate i bravi!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.